chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, dà anche per mensaggio con il signor Benchar Romano, vedete, stiamo in punta romana, che spera, con lo scadro che non parte del mensaggio a chi, e con un altro problema di praticare la nostra vita, e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che è il romano, se non si canta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

romanan quasine quin mes non sta canta duci corda ora non se casse el lui romano eh? Oh, gloria a Dios. Nostra resa nos buon Dios con la viva di altura di cielo santo santo santo tabonoma.

Vente, Señor. Haz que trono de gracia den confianza y fe. Que Dios que avisa pidi, busca y bati, un Dios real con su palabra así, amén. Y con tú lo que dice está así. Y obviamente, Señor, riba buena palabra, riba buen mandato, buena invitación. E poi quello che esclama na bo nanga pidi Signor nanga roghe nanga bati. I bo palabra de bisa nos con in sa care mira nabo. In an carga da radiante. In ningun cu buscabo su carlo che da decepciona. Mi bon Dios ave mainta. A orte ne compassion misericordia di cada un ca supplicava a cada un qua roga nabo. Abo sa ki gota bon panan. E la cadena di comprendere che vuoi dare quello che è buono, vuoi contestare quello che è buono, e la direzione che vuoi tomare, il momento che vuoi tomare, il stato che vuoi tomare, Signore, è un buono. Posso conoscere ave mattina e algo mi vuoi contestare nel quadro di eternità, Signore. Posso dare uno sforzo e grazia per accettare la maniera che abbiamo la guia. Per conoscere uno sdesso.

E tutto questo clappa ovviamente non la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi convinci di essere incoraggiato una persona affrontando una situazione difficile in sua vita, affrontando ostacoli che mi chiedo di vedere che Dio può fare, facendo lo impossibile possibile. Mi chiedo di invitare ovviamente cordialmente Romano Cristo per avere il cuore para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar para o evento, vou invitar uma pessoa, vai no meu telefone, invitando para escutar, de maneira a que haja tanto que conhece o Senhor, agora com uma pessoa de maneira boa, a chamar um telefone, me suena, escuta a Rádio Delta, 2.7, o evento. E é uma chamada se na escuta, e a ver, não conhece Jesus, a ver na vida da transformar, a ver na dona Senhor na vida, e é uma invitação que me vou chamar o evento, por salva un alma di perdizione. Buona che vale la pena, buon che salva un alma ovviamente. Chiamo una persona ovviamente. Ti vengo ovviamente dando una parola di Signore. Avo po' di canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un mese. Escuchando bene, quando siete ovviamente. Deve un messaggio di ispirazione. Miendo, poi seguiamo i nostri due numeri di orazione ovviamente. Cota 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.